0: citata Giamossa 94-22 di Trenitalia, delle ore 15:20 per Venezia Santa Lucia e in partenza dal binario 9. Ferma a Bologna Centrale, Ferrara, Padova, Venezia Mestre. I livelli executive e business sono in testa al treno. Il treno alta velocità freccia rossa 94-22 di Trenitalia, delle ore 15:20 per Venezia Santa Lucia è in partenza dal binario 9. Ferma a Bologna Centrale, Ferrara, Padova, Venezia Mestre. I livelli executive e business sono in testa al treno.
1: Trenitalia, Frecciarossa High Speed Train 94-22 to Venezia Santa Lucia with scheduled departure at 15:20 is now departing from Platform 9 instead of Platform 10. This train will call at Bologna Centrale Ferrara, Padova, Venezia Mestre. Executive and business class are located at the front of the